sacro suolo dell'Egitto invaso dai barbari etiopi. I nostri capi